quest'ora i colleghi scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia.

affronterò. Con le mani più allegre che avrò per raccontare a chi non lo sa.

papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così, papavero

Visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.